кроваты спалят. Рогатцы щемя дальдят. Озеро во мной, озеро во мной. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.